0: Buducanle,
1: Buducanle,
0: sulles animo, trele sulles
1: per brillar,
0: Buducante, Buducante, besi pensivo, tre socche, ti fa pensar.